0: Basta il tempo di un fiore.
1: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
1: 2012.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Radio San Marino. Power play. Yesterday. Yesterday.
1: Buongiorno. Sono le 4.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano.

Paolo Nutini, New Shoes su Radio San Marino, le 6:25 minuti. Buongiorno, ben svegliati. Siete insieme a Roberto Pagazzoli fino alle 8, come accade di lunedì. Parliamo adesso di situazioni ribelli, beh, o meglio di personaggi ribelli in questo caso. È proprio finita anche agli onori della cronaca un paio di settimane fa, no? Perché gli hanno messo le manette. Beh, insomma, parliamo di Susan Sarandon, che festeggia 80 anni da The Rocky Horror Picture Show a Thelma & Louise fino all'Oscar conquistato con Dead Man Walking. Ha attraversato oltre mezzo secolo di cinema interpretando donne diventate indimenticabili, ma accanto alla diva c'è sempre stata l'attività femminista pacifista. Sarandon ha partecipato a numerose proteste per i diritti civili e dei lavoratori, e appunto, dicevamo, proprio qualche settimana fa è finita in manette proprio durante una manifestazione, per essere coerente, e ha fatto benissimo. Blanco Elisa, ricordi?

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Sono di San Marino, in attesa ovviamente della compilation, siamo pronti adesso a farvi sentire qualcosa di nuovo, naturalmente come accade al 30° minuto. Vi portiamo alla scoperta di quelli che sono i papabili numero uno di domani, le future new entries della nostra classifica ufficiale che avete trovato nel corso del fine settimana con Brunello Golino in la top 50. Nothing but Thieves.

Fra le novità della settimana qui su Radio San Marino sono le 6.35, il nostro almanacco. Oggi si festeggiano, anzi ricordiamo, 5 ottobre, 278esimo giorno dell'anno, 41esima settimana, la fine del 2026, mancano 87 giorni. Allora, per quanto riguarda invece i santi di oggi, si festeggiano San Placido, San Mauro e ancora Santa Caterina, Santa Tullia. Per quanto invece riguarda le cose che sono accadute, 1975 va in onda il primo episodio di Goldrake, 1962 James Bond fa il suo debutto al cinema. Si festeggiano in questa giornata Kate Winslet, attrice statunitense, Gianni Mazza, direttore d'orchestra e musicista, e poi ancora ricordiamo il grande Ciccio Ingrassia. Per quanto riguarda gli sportivi, Enrico Fabris è pattinatore di velocità su ghiaccio, e poi ancora Antonio Careca, ex calciatore. Per quanto riguarda la compilation, fra poco Peggy Gou, Ira Star, Olly, subito gli Stadio con Ti mando un bacio.

La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, la affacciata al quarto piano.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Un atto veramente, direi, incredibile quanto giusto per una piccola comunità a Canistro, nella Valle Roveto, che praticamente dall'Aquilano scende verso Sora, nel Frusinate. Ci sono Canistro inferiore, Canistro superiore, 170 residenti. Un gruppo di giovani ha deciso di far praticamente ripartire uno storico bar, il Bar Centrale, chiuso da oltre 10 anni. A guidare questo progetto un tenore, Alessandro Mariani, presidente della cooperativa di comunità nata nel 2025. Diciamo che l'idea di base è non veder morire il paese, e il bar sicuramente gioca un ruolo di aggregazione importante, se non fondamentale. Allora, in bocca al lupo a questi ragazzi per il loro progetto. Adesso c'è Mike Smith.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontà. Certe

0: Le 6:52 minuti, questa è Radio San Marino insieme a Roberto Baghezzoli in diretta fino alle 8. Volevo farvi sentire anche qualcosa che arriva dal passato, è il momento della nostra collection che ci porta nel 1989 quando i Meccano incidono Figlio della Luna.
1: Rivivi insieme a noi le

0: Buongiorno su San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
0: L'alta pressione favorirà condizioni di tempo stabile sull'Emilia Romagna anche nel corso di questo inizio di nuova settimana, anche se il tempo non sarà propriamente stabile perché è già atteso un cambiamento dalla giornata del 7 ma anche dell'8 di ottobre, con un primo peggioramento atlantico che favorirà il ritorno di piogge e acquazzoni, seguito da un paio di giornate di nuovo più asciutte. Temperature massime per il momento molto miti, valori entro i 28 gradi in pianura. È tutto per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo. Una giornata tutto sommato mite sul fronte della temperatura, questa cosa ci rassicura assai, voglio dire, no? Io se non altro avevo preso qualche giorno fa malamente l'idea di uscire di casa con il 100 grammi soltanto, manco col giaccone, perché poi dipende come esci, che mezzo utilizzi, usando la macchina, insomma, diciamoci la verità, non è che serva a coprirsi più di tanto, già se sei in moto con quel tasso di umidità poi che c'è la mattina è anche piuttosto fastidioso, per cui stamattina è un po' più, che dire, una temperatura frufru. Vi piace l'idea? C'è Cesare Cremonini, paparazzi.

0: Denisi su Radio San Marino, sono le 7-8 minuti, buongiorno. Parliamo della storia di Toshisuke Kanazawa, che dimostra che l'anagrafe non è solo un numero, anzi, nato nel 1936 in Giappone, ha iniziato il suo percorso nello sport con il nuoto prima, che un infortunio muscolare gli bloccasse praticamente la carriera perché aveva avuto un problema ad una spalla, aveva delle ambizioni olimpiche giovanili che si sono arrestate. Da quel momento la sua vita si è legata indissolubilmente al bodybuilding, portandolo a conquistare, non so, per due volte il titolo di Mr. Japan e calcare nel 1967 il prestigioso palco del Mr. Universe of Montreal. La cosa è durata per un po', poi a un certo punto altro blocco per questioni personali si è fermato per lunghissimo periodo. Oggi a 90 anni è nuovamente in carreggiata e soprattutto continua a vincere, capite? Ecco, quindi non c'è una speranza per tutti, mettiamola così, tranne che per quelli pigri come me. Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è ora su Radio San Marino.
1: Che vuoto

Siete su Radio San Marino, abbiamo ritrovato Prince con The Most Beautiful Girl in the World. Sono le 7:16 minuti. Com'è la vostra mattinata? È già cominciata? State cercando di trovare gli spunti adatti per poterla mettere in piedi? C'è chi magari, ecco, lo spunto l'ha trovato perché è davanti ad una sana colazione, per cui ecco, c'è il giusto stimolo. Io volevo salutare tutti gli abitudinari del caffè, del cappuccino, che hanno il posto dove vanno tutte le mattine, no? Perché quel caffè è particolarmente buono, perché magari, ecco, chi è dall'altra parte del bancone, come si suol dire, è empatico, perché allora o cerchi le persone empatiche o cerchi le persone che non ti parlino, perché il popolo è differenziato. Però diciamo che un sorriso secondo me fa sempre assolutamente bene, e non solo per una questione umorale. Jugel, Iman Angel, Ultranatea con Moving to the Sun.

22 minuti, sono stati 4 giorni in cui i cieli della Val di Chiana sono stati protagonisti con le sfide più colorate, ovviamente fra piloti italiani ed internazionali, in quella che è la 36esima edizione del campionato italiano di mongolfiera, che è praticamente terminato sabato scorso, era partito il 30 settembre e che

e ha avuto un grande successo naturalmente di pubblico e non solo, anche per quanto riguarda i protagonisti presenti sul suolo, ma anche ovviamente in cielo. Su Radio San Marino, Adela adesso con Ain't in LA.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 5 al 25 ottobre, linee Spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
9: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
10: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
11: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
12: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
13: Radio San Marino per il sociale.
14: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
15: Siamo arrivati alle 7.32 minuti, buongiorno, è lunedì 5 ottobre, siete con Roberto Baghezzoli fino alle 8, siamo prontissimi naturalmente ad andare a curiosare fra quelle che sono le novità della settimana. C'è stato l'avvicendamento fra venerdì e sabato, una gran coppia che il successo lo vedrà sicuramente. Mi sto riferendo a Maluma, che insieme a Shakira hanno inciso il loro singolo che si intitola Agua.

stata la giornata mondiale degli animali, che ovviamente ricade nel giorno del compleanno di San Francesco. Fra le altre cose, gli animali domestici occupano un posto sempre più importante nella vita degli italiani. Nel 2026 circa una persona su tre dichiara di convivere almeno con un animale, confermando un legame che negli ultimi anni si è consolidato fino a trasformare cani e gatti in veri e propri membri della famiglia. Il 17,6% degli intervistati vive con un solo animale, il 7,6% ne ha due, mentre l'8,5% ne accudisce almeno tre. Il dato complessivo è però leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti. Nel 2014 la quota di italiani con animali domestici era il 37,3%, salita al 40% nel 2025. C'è da dire che naturalmente anche in questo caso è una problematica di costi, perché mantenere ovviamente un cane o un gatto ha dei costi decisamente importanti in alcune fasi. Momento compilation, fra poco con Saif e Parlare d'Amore, Fiorella Mannoia con I Venti del Cuore, subito Jay-Z, Alicia Keys.

Battiti del cuore era il 1992 su Radio San Marino, adesso una canzone che ha portato decisamente fortuna agli award a Taylor Swift, le ha portato il premio più alto, è Opalite. Buongiorno.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Le 7:56 minuti, parliamo, o meglio, ci predisponiamo ad ascoltare uno dei più grandi cantautori che ovviamente esistano nel panorama musicale italiano. Il protagonista è Edoardo Bennato, l'album Burattino senza fili, la canzone Il gatto e la volpe 1977.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
2: Radio San Marino. Dall'edicola. I titoli dei giornali di oggi.
1: I titoli dei quotidiani che oggi ritroveremo nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario. Cominciamo con Repubblica.sm, titolo a tutta pagina: istanze da Rengo, 27 richieste da referendum sull'Unione Europea alle misure di sostegno e tutela per il furto in Banca di San Marino. La nuova reggenza inaugura il proprio mandato nel segno della democrazia diretta. E dalle pagine interne, banche, pubblicati i dati del sistema, raccolta in crescita e patrimoni stabili, l'emergenza casa, la CSDL attacca le residenze atipiche, la legge va abrogata. E ancora dalle pagine interne di Repubblica.sm, 53esima consulta dei cittadini, residenti all'estero, risoluzione conclusiva. E poi ancora dai territori, regole, incentivi, la depavimentazione di aree, serata pubblica. AS lancia Dicci la tua, questionario di gradimento dei servizi pubblici. L'istruzione, 5 novembre, giornata mondiale degli insegnanti. E il calcio nazionale, una sconfitta difficile da spiegare dopo una gara alla pari con la Bielorussia. L'informazione di San Marino, il titolo a tutta pagina: il caso del riciclaggio alla casa da gioco dello Stato fa tremare il titano. Mentre oltre confine l'imbarazzo reputazionale si allarga, a macchia d'olio l'opposizione chiede che il governo riferisca immediatamente già nella giornata di oggi. In taglio alto l'AS lancia Dicci la tua, questionario di gradimento dei servizi pubblici. Ancora dai richiami delle pagine interne dell'informazione di San Marino, GTD, il PSD chiede verifiche, DML, il tempo delle giustificazioni è finito, l'emergenza casa, CSDL, residenze atipiche, è ora di dire basta, abrogare la legge. La pagina dedicata alla Repubblica di San Marino del Corriere di Rimini, in taglio alto, istanze da Rengo, 27 richieste sul tavolo, nel mirino, diritti, lavoro e sicurezza, una lunga lista di temi fra esigenze concrete e prospettive future. In taglio basso invece, via asfalto e cemento, il suolo torna a respirare, la sfida del depaving, sterilizzazione arriva all'aiuto per i cani e i gatti, quest'anno la campagna di sterilizzazione e meno abbandoni sarà sostenuta dall'azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici attraverso la donazione di Osvaldo Bevilacqua, noto giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Aiuto per i compiti, si riparte a casa Terenzi, tornano i volontari e poi una settimana di eventi, musica e motori. Il Corriere Romagna, edizione del lunedì, a centro pagina, cocaina maxi sequestro da 25 kg, due arresti, la squadra mobile confisca anche 29.500 euro in contanti, l'operazione fra Morciano e Cesena. In taglio alto, medici, fuga dal servizio pubblico, il presidente dell'Ordine Gaudio, non riusciamo a trattenerli. La foto notizia a centro pagina, MotoGP è un bezzecchi da podio. E poi bando con il bavaglio per i media, stop a interviste e notizie senza il via libera del comune, accade a Ravenna. Dalle pagine interne del Corriere Romagna, edizione del lunedì, Cesena, un record solidale di Anna May, a Rimini fa causa la figlia, padre risarcito a Lugo, usare per le strade i soldi delle multe. Siamo alla prima pagina del resto del Carlino nazionale, Kiev, Merz sotto le bombe, Putin non ferma la guerra. E ancora manovre al centro, gli appelli di Meloni e Renzi, coalizioni verso il voto. La fotonotizia a centro pagina, sporcata la memoria di Chiara, i genitori in TV, Stasi, l'assassino, hanno rotto il silenzio e sono andati in televisione per parlare di loro figlia Chiara, uccisa nel 2007 a Garlasco, sono Giuseppe e Rita Poggi. Ancora dalle pagine interne della Nazionale e del resto del Carlino, elezioni midterm, Trump e la paura dell'effetto Carter, Iran, carburanti e lavoro. Delfin aderisce all'offerta di Intesa per MPS, il sì degli eredi del vecchio, in minoranza la linea Milleri. Cortei per la casa, Sanchez tentato dal voto, liceali immobilitati, domani in Francia altro maxi raduno. Cade dal tetto, morto l'operaio lasciato in strada, il mistero dell'assunzione il giorno prima a Napoli, la moglie del 61enne non so nulla del contratto. E poi ancora Kimi secondo, mondiale vicino, Formula 1 in Malesia, vince Verstappen. Il Sole 24 Ore nell'edizione di questo lunedì, titolo principale immobili, l'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. E poi controlli sull'ISEE tagliati, 5.000 assegni. Infine lo sport, siamo alla Gazzetta dello Sport, il titolo principale è dedicato a Kimi, il mondiale è vicino, prende più, secondo dietro a Verstappen, ma Antonelli a Sepang va più 84, può essere iridato fra due gran premi, svista Ferrari, Hamilton terzo. C'è Italia-Turchia, non fermiamoci più, vincere e confermarsi per cercare i quarti Mancini con Scamacca, chiudiamo bene. Ultimo conflitto, caso Buonfiglio, suo figlio lavora per una società legata al Venezia. È tutto al momento, questi sono i titoli principali del lunedì che trovate sui quotidiani in edicola, ovviamente nella Repubblica di San Marino e nel circondario. L'informazione su Radio San Marino invece con la nostra redazione torna per le 11 in arrivo dopo le meteo. Mirko Azzani.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: L'alta pressione favorirà condizioni di tempo stabile sull'Emilia Romagna anche nel corso di questo inizio di nuova settimana, anche se il tempo non sarà propriamente stabile perché è già atteso un cambiamento dalla giornata del 7 ma anche dell'8 di ottobre, con un primo peggioramento atlantico che favorirà il ritorno di piogge e acquazzoni, seguito da un paio di giornate di nuovo più asciutte. Temperature massime per il momento molto miti, valori entro i 28 gradi in pianura. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Ma se devo fare tutto io, ditelo allora, se devo consultare anche l'app, oltretutto, non ho capito, sarà bel tempo o non sarà bel tempo? Non lo sai, neanche tu. Perfetto. Buongiorno intanto, ringraziamo e salutiamo anche Roberto Bagazzoli che ci ha tenuto compagnia in questa prima parte della mattinata. Da domattina ritorno io alle 6, sapete che c'è questo piccolo spostamento perché tra le altre cose lunedì prossimo ritorna anche il Vespaio del lunedì dopo la pausa della nazionale. Questa sera tra le altre cose mi sembra che la nazionale italiana affronti la Turchia in quel di Bologna. Ecco, ci tenevo a dirvi questa cosa perché si parla dello stadio Dall'Ara di Bologna, quindi è una cosa a cui tenevo in maniera particolare. Intanto vi auguro il mio buongiorno, buon inizio settimana, siamo a lunedì 5 ottobre, sono le 8:07, io sono Mirko Zani e insieme saremo fino alle 10 qui a fare due chiacchiere, a raccontarci un po' di cose, ma soprattutto ad ascoltare della buona musica come quella che sta per arrivare. Il nuovo singolo per Ernia si chiama Dedica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: Bellissima canzone, Coldplay, Humankind, canzone meravigliosa dal 2022. Mi piacciono molto i Coldplay. Non so se vi è mai capitato di assistere alle mie uscite dalle loro canzoni, molto enfatiche, però mi piace veramente molto. Benvenuti nel mattino di Radio San Marino, io sono Mirko Zani, insieme a voi fino alle 10. Stavo leggendo che hanno riaperto un caso, adesso lo sai che si sono lanciati tutti a riaprire i casi di omicidi, di assassini, morti strane, che vanno sempre più indietro. Qui si sono spinti oltre, secondo me, perché hanno riaperto il caso di Francesco De Medici e hanno detto adesso andiamo a scoprire chi l'ha ucciso. E dopo 439 anni sono riusciti a individuare il DNA. Si era parlato del fratello, molto probabilmente diceva questo gli ha avvelenato il fratello, perché sono morti il marito e la moglie, cioè sono morti in due, e quindi si pensava che il fratello potesse avere delle colpe. Bene, hanno riaperto il caso dopo 439 anni per scoprire che entrambi, sono marito e moglie, sono morti di malaria. Bene, di una malattia. Non sono stati avvelenati. Questo getta una luce. Sai i libri di storia che devono essere ristampati adesso? Ma.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

La voce inconfondibile dei Lighthouse Family su Radio San Marino dal 1997, questa è Question of Faith, canzone che abbiamo ritrovato all'interno del nostro mattino. Stavo leggendo la triste storia del primo albergo galleggiante del mondo che è stato aperto in Australia, però è stato galleggiante, proprio lui era stato appoggiato lì, non aveva fondamenta, era messo lì, aveva l'ancora, può essere. Vabbè, io non riesco a immaginare, però una cosa enorme, proprio pensate che di fianco c'è ormeggiato uno yacht, ma di quelli proprio grossi, e sembra una barchetta da andare a pescare con gli amici, hai capito? Quindi è proprio una cosa disumana, enorme. È nato in Australia nel 1988, però fallì a causa di diversi cicloni e dei debiti, insomma. Poi passò per via delle correnti in Vietnam e finì in Corea del Nord, dove alla fine fu demolito. Questo è proprio itinerante. Voi pensate che andate in un albergo che si trova praticamente in Australia, vi alzate la mattina, siete in Vietnam, il pomeriggio, la sera, prima di andare a letto, guardate fuori e siete in Corea del Nord. Poi arrivano le ruspe e dovete tornare a casa perché dite che la vacanza è finita. Più o meno, e andate in quel modo.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Pensate che stavo leggendo proprio in questi giorni il loro incontro, è avvenuto a Bologna per caso, una cosa molto casuale. Stiamo parlando di Biagio Antonacci e Saif, che sono tra i protagonisti delle novità di Radio San Marino di questa settimana, ovvero tra le nostre new play. Si sono incontrati per caso a Bologna e insieme hanno deciso di scrivere e cantare questa canzone che si chiama Spiritualè. È un canto collettivo che unisce le persone attraverso il ritmo, il rispetto e i valori condivisi.
2: Ascolti il successo.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancoop trovate tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio date maggior valore alla vostra spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity+. Per

tutti i clienti. Detersivo liquido per lavatrice Dash a 60 lavaggi, confezione da 3 pezzi a soli 11,90 euro. Per tutti i clienti Fidelity Più, 50 anni insieme, più punti, più risparmi. Punti quadrupli su prodotti per il trattamento viso e corpo a marchio Coop. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titan Coop compri bene e spendi smack. Ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la vostra spesa sicura, sempre. A Dogana, anche la domenica. E adesso arriva la nostra compilation all'interno, Madonna con Danzeturia, poi The Giornalisti, questa nostra stupida canzone d'amore, ma si parte da Daniel Poté con Jimmy Gazzini.

0: Le hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation
0: Radio San Marino.

Dei giornalisti, questa nostra stupida canzone d'amore ci ha riportato al 2018 più o meno da quelle parti. Allora, tra poco ci occupiamo anche di Yannick Sinner, lo sapete che sta saltando diversi tornei, anche quello a cui doveva partecipare ultimamente ha detto no, guardate, ancora il ginocchio non è a posto, pare però, perché i ben informati sanno sempre qualcosa in più degli altri, pare che ci sia ben altro sotto. Io spero che sia una battutaccia, ma di quelle bruttissime. Ne parleremo tra poco qui nel mattino di Radio San Marino. Intanto arrivano Joliet e Achille Lauro. Per noi.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Verso la fine degli anni 70 prese piede una corrente musicale incredibile, lo ska. Era veramente qualcosa di scatenato, una cosa splendida. Una delle band più significative e più rappresentative di quella corrente erano senz'altro i Madness, che noi oggi ritroviamo dal 1979 con la loro One Step Behind. Questa è la nostra collection.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
5: Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat.

La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti.

0: ti ascolta.
1: Ciao, sono Marco Corona.
2: Stabiliamo un contatto.
1: Non c'è niente da ridere, è l'ora d'aria su Radio San Marino.
2: E quindi, Corona, cosa fai per tutta l'ora?
1: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche, la ricetta in un minuto di Anto, la posta di Stefano ed Elia, le notizie stracce di Fabio Berri.
3: E lasciami gridare!
1: Lo sfogo libero.
4: Ma tutta sta roba, da fechè?
1: Ma come?
4: Da fechè?
1: Ma come da fechè? Dal lunedì al venerdì alle 16, replica alle 20, su Radio San Marino.
5: Ancora buongiorno, Radio San Marino, sono le 9.
6: Radio San Marino.
7: Radio San Marino, meteo.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
9: L'alta pressione favorirà condizioni di tempo stabile sull'Emilia Romagna anche nel corso di questo inizio di nuova settimana, anche se il tempo non sarà propriamente stabile perché è già atteso un cambiamento dalla giornata del 7 ma anche dell'8 di ottobre, con un primo peggioramento atlantico che favorirà il ritorno di piogge e acquazzoni, seguito da un paio di giornate di nuovo più asciutte. Temperature massime per il momento molto miti, valori entro i 28 gradi in pianura. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Io rimango della mia, secondo me è uno che per nome ha Gian Giacomo in casa, per forza lo chiamano Giangi, secondo me. È vero, se no, Giangi non è male, comunque è un abbreviativo e si può anche fare. Ancora buongiorno, un minuto dopo le 9 a Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, ultima ora insieme, quella che ci porterà alle 10, poi vi lascio nelle mani di Katia De Monte che avrà il compito di accompagnarvi fino alle 12.30. Allora, si parlava di Sinner, sapete che ha deciso di saltare anche il prossimo torneo, che pare sia a Shanghai, dico bene? Insomma, una cosa, e contemporaneamente ha fatto uscire un'altra notizia. Bene, i buon temponi le hanno messi insieme e ne è venuto fuori un reel divertente.

Stereophonics su Radio San Marino, Maybe Tomorrow, canzone del 2003. Allora, che cosa hanno combinato? È uscita la notizia che Jannik Sinner purtroppo non è ancora fisicamente al 100% e ha bisogno di un ulteriore periodo di stop per potersi riprendere. Ha dei grossi problemi a un ginocchio e non lo fanno proprio dormire, non lo fanno giocare come vorrebbe. Quindi salterà anche Shanghai, il Master 1000, che si terrà subito dopo quello che si sta svolgendo in questo momento. Tra le altre cose bisogna ringraziare anche Djokovic, che ha eliminato Zverev alle semifinali, in maniera tale che non possa andare a vincere questo torneo e a insidiare il primo posto di Jannik Sinner. Contemporaneamente lui ha pubblicato sui suoi social una notizia bellissima. Voi sapete che lui è un appassionato di motori, per le macchine, ha la passione per l'Alfa Romeo, non facciamo nomi, però ha questa passione per l'Alfa Romeo, comunque gli piacciono in genere le macchine sportive molto molto veloci, però essendo molto giovine non è come ai nostri tempi che prendevi una patente e potevi guidare anche i motorini. Adesso per prendere prendi la patente, guidi la macchina, ma per prendere il motorino devi dare un ulteriore esame

You're Gorgeous su Radio San Marino, Baby Bird, canzone che ha avuto una storia stranissima perché effettivamente è uscita nel 1996 non incontrando però subito il favore del pubblico. Poi fu messa come sottofondo, come succede spesso, in uno spot pubblicitario e da lì ebbe la sua esplosione. Da ascoltarlo un pochino meglio sotto è la voce che narrava le vicende di quello che dovevano vendere, insomma, va bene, ed è diventata famosa. E noi oggi l'abbiamo ritrovata all'interno della nostra mattinata insieme. Sono le 9:16 su Radio San Marino. Ancora buongiorno e bentrovati da Mirko Zanni con voi fino alle 10. C'è a Londra un'asta che ha dello straordinario perché sono in vendita i cimeli delle più grosse rockstar del mondo. Pensate che è stata organizzata da Reinhold Mack, che è un produttore musicale tedesco, ma era anche molto molto amico di Freddie Mercury, tant'è vero che in quest'asta, non è una mostra, è un'asta addirittura, quindi si possono anche acquistare queste queste chitarre, per esempio. Ci sono diverse chitarre con le quali Freddie Mercury ha composto dei successi che sono stati poi successi incredibili dei Queen, cosa molto bella. Il valore stimato è fra i 200.000 e i 400.000 sterline, ma di tutte, insomma, quindi dai, chi è che non ha 200.000 sterline che gli ballano sul... Lasciamo stare, dai. Ultimo, Acquario.

Girls Go Wild su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. Mi è arrivato un messaggio bellissimo, dice: guarda che Sinner per prendere la patente della moto ci ha messo 5 volte, ha dato 5 volte l'esame, non riuscivano a passarlo proprio. Faceva per l'orale o per l'orale? No, perché penso che se ha preso la patente per la macchina penso che l'orale vada in prescrizione, cioè nel senso va bene quello che ha dato per l'esame della patente della macchina, funziona così in Italia, no? Cioè se dai l'esame per la patente o è solo per passando dalla strada, vabbè, comunque ci ha messo 5 volte, e allora per potersi preparare al meglio ha detto: beh, bisogna che interrompo un attimo, prendo l'aspettativa dal lavoro. Funziona più così: ha preso l'aspettativa dal lavoro per dare bene l'esame, alla fine ce l'ha fatta, comunque ha preso la patente e adesso può guidare anche la moto. Tra poco parleremo di musica, perché si torna a parlare dei Take That, naturalmente senza Robbie Williams, perché si fa gli affaracci suoi, ormai è diventato un solista, un solitario, non fate battute scontate, mannaggia la miseria, è diventato un solista.

la vita, proprio secondo me anche il segreto dell'entusiasmo, del mantenere vivo l'entusiasmo in tutte le cose che facciamo. Poi Luca ha scritto invece che il maestro gli affidava spesso il compito di aiutare un compagno, dice: mi ha fatto capire che potevo essere utile. E anche questo, insomma, è un bel insegnamento. Poi invece Federica ci racconta di una prof che le ripeteva: la voce ce l'hai, non chiedere scusa prima di usarla. Ecco, queste sono veramente tre frasi diverse, tutte dette a una persona precisa in un momento preciso, e secondo me è forse questo che le fa restare. Non è che erano uno slogan buono per chiunque, erano le parole che qualcuno magari ha saputo dirci proprio nel momento giusto, no? Magari chi le ha pronunciate non le ricorda nemmeno, no? Però chi le ha ricevute invece sì. Mi piace pensare che ogni tanto veramente anche una frase semplice possa comunque fare da luce di scorta, no? Durante i momenti importanti della vita. Gli insegnanti diventano veramente parte importante anche della nostra vita, che poi ci portiamo dietro.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me!
4: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli €1,54.
5: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
6: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
7: Ed ora nel nostro lunedì mattina abbiamo anche la possibilità di ascoltare brani nuovi entrati tra le nostre new play di questa settimana per caricarci al meglio, per far partire la nostra settimana alla grande. Anzi, in questo caso ho un brano che mette insieme due voci e due generazioni, cioè Biagio Antonacci e Saif, brano che fa parte di Mustang, album uscito da poco, prima collaborazione tra i due, si intitola Spiritualità.

alle nostre new play della settimana qui su Radio San Marino. E per iniziare bene la settimana, per riempire molto bene il nostro foglio bianco che abbiamo sempre davanti a noi, perché ricordiamoci che ogni giorno è un giorno nuovo, è un po' questo il nostro spirito. Ecco, a proposito di questo, c'è una domanda che può esserci veramente utile per ridimensionare le paure, cioè quando la testa comincia a correre

Cioè dovremmo pensare innanzitutto qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere e successivamente dirci, beh, e poi lo dico perché stavo leggendo sul The Guardian questa storia di questa donna che racconta che la sua terapeuta le faceva proprio questa seconda domanda, no? Diciamo che questa donna temeva innanzitutto di far figuracce, di non sapere cosa dire, di sentirsi fuori posto, però quando poi provava a rispondere fino in fondo arrivava una conseguenza molto concreta, e poi torno a casa, vado a dormire e domani ricomincio, che in realtà non è che un trucco per convincersi che andrà sempre tutto bene, né per sminuire assolutamente tutto quello che magari ci fa un po' paura. Serve secondo me a non fermarsi magari al primo scenario che la mente ci mette in scena solitamente in base un po' a cose che magari abbiamo già vissuto, eccetera eccetera, no? Un po' come se fosse una sentenza. In realtà possiamo provarci, no? A fare questa cosa, che sia prima di una telefonata, magari di una conversazione un po' difficile, di una cosa nuova, ecco, magari l'ansia resta, però accanto magari compare anche una sorta di via d'uscita. Molto spesso, ecco, io penso che sia già un po' di spazio in più per fare quel piccolo passo. E adesso noi di spazio qui ne abbiamo tantissimo, perché arriva la nostra compilation con tre brani tutti di fila a darci la carica. C'è Woman di Peggy Gou e Rastar, e poi Once Upon a Time Down Low ad aprire Vasco Rossi con La Verità.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a Katia De Monte.
3: You understand? Why that fighting? You understand? So that they can't go.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: San Marino. Sfere e basta. Lontano.
2: Certo.

0: Radio San Marino, sono le 11, diamo la nostra linea alla redazione con le notizie.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti

0: mentre il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. Il commento di Lula: la democrazia ci ha dato una lezione al ballottaggio, la prova del 9, mentre lo sfidante ha affermato: questo voto segna la fine del partito di Lula, l'affluenza è stata del 79%. E il premier spagnolo Pedro Sánchez, alla ricerca di una maggioranza più solida, ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, cedendo alle pressioni di un'emergenza abitativa senza precedenti. La decisione segue di poche ore la bocciatura in Parlamento di due decreti governativi d'urgenza che prevedevano lo stop agli sfratti fino al 2030 e il tetto ai canoni d'affitto. Il voto contrario delle opposizioni ha scatenato imponenti proteste di piazza nel fine settimana, con decine di migliaia di persone scese a manifestare. E ieri sul Titano, la domenica dedicata alle istanze d'arengo, 27 in tutto, presentate alla reggenza, elette dal segretario agli interni. Tra i temi, il sostegno ai risparmiatori coinvolti nel furto al cavo di Banca di San Marino e la proposta di un referendum sull'integrazione europea. 6 le richieste dedicate alla disabilità, insieme a istanze su cimiteri, tutela delle opere d'arte, artigianato e lavoro pubblico. Spazio anche a autodeterminazione terapeutica, sistema delle preferenze, parafarmacie e sottotitoli multilingue sull'app di San Marino RTV. È giornata di forti tensioni oggi sul fronte dei consumi per milioni di automobilisti italiani. Scade infatti oggi la riduzione straordinaria di 6 centesimi al litro sulle accise del gasolio, una misura che rischia di far impennare immediatamente i prezzi alla pompa. Le associazioni dei consumatori hanno già lanciato l'allarme per i possibili rincari a catena sui beni di prima necessità e sui trasporti. Il dossier carburanti piomba così sul tavolo del governo Meloni in una settimana politica già giudicata cruciale. Lo sport: dall'Ungheria all'Albania, la Nations League di San Marino passa per Tirana, sede della quarta sfida della nazionale di calcio, quella di martedì sera, con diretta su San Marino RTV sul canale 550 del digitale terrestre. Sarà il sesto confronto tra le due squadre. Sono 24 i giocatori a disposizione di Roberto Cevoli, che non potrà contare sugli squalificati Nicola Nanni, già tornato a disposizione del club, e Bartolomeo Riggioni, sul quale pende la squalifica maturata in Under 21. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'alta pressione favorirà condizioni di tempo stabile sull'Emilia Romagna anche nel corso di questo inizio di nuova settimana, anche se il tempo non sarà propriamente stabile, perché è già atteso un cambiamento dalla giornata del 7 ma anche dell'8 di ottobre, con un primo peggioramento atlantico che favorirà il ritorno di piogge e acquazzoni, seguito da un paio di giornate di nuovo più asciutte. Temperature massime per il momento molto miti, valori entro i 28 gradi in pianura. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Le 11:04 minuti su Radio San Marino, do il buongiorno a chi è appena arrivato qui, ben trovato a chi invece con noi da questa mattina. Noi siamo quelli, come sempre, del bicchiere mezzo pieno, questo nostro club che cerca di arrivare alle 12:30 più carico che mai per affrontare il resto della giornata. Io sono Katia De Monte e abbiamo, ecco, da poco attraversato notizie e previsioni meteo. Anzi, adesso sapete che facciamo, ci rimettiamo in movimento con una canzone che nel titolo ha già una destinazione molto luminosa, e ci sta in questo nostro lunedì. Hagel, I'm an Angel, Ultranate, Moving to the Sun.

segnanti, che ne approfitto ovviamente per salutarli e anche per ringraziarli, perché in realtà insomma stavamo facendo insieme questa riflessione, ossia sul fatto che ci sono certe parole, certe cose, certi gesti che poi da adulti ci rimangono impressi proprio perché appunto sono stati di fondamentale importanza durante un certo periodo della nostra vita mentre andavamo a scuola. E allora a scrivermi al 335 104 1027 c'è anche Omar che dice: io ricordo che la mia insegnante mi disse sempre di non prestare attenzione al voto, nel senso che il voto poi non rappresenta le capacità di una persona, è solamente una stima magari in quel momento di quello che si è fatto in quel momento, ma che non determina necessariamente poi l'intera identità di una persona o le capacità di una persona. E comunque in generale mi piacciono tutte queste frasi che avete condiviso perché non è che sono frasi eclatanti, magari tutte da appendere a una parete, sono quei piccoli interventi secondo me che dovrebbero essere normali e che dovrebbero essere considerati normali, che magari chi li pronuncia dimentica dopo 5 minuti, però chi li riceve, ecco, se li porta dietro per anni. Quindi a volte veramente basta che qualcuno veda in noi una possibilità, che ci dia fiducia magari prima che riusciamo a vederla noi, e diciamo che quella fiducia poi può diventare una specie di voce interna e diventare la nostra, e questo sicuramente

0: Will Smith con Man in Black. Allora facciamo una cosa, gli alieni per un momento li lasciamo al cinema, invece andiamo a vedere un qualcosa che nella vita quotidiana può capitare molto spesso, ossia il fatto che magari facciamo un po' fatica a cambiare idea, cioè a volte restiamo magari fedeli ad una decisione semplicemente perché l'abbiamo presa, anche se nel frattempo sono intervenute altre cose, come ad esempio, che ne so, sono cambiate le priorità, abbiamo capito meglio che cosa ci fa stare bene, sono cambiate poi magari proprio tutte le nostre energie. Questo non vuol dire che la parola non conti, mantenere la parola, anzi è molto importante, però conta anche un po' ascoltare la persona che siamo diventati nel frattempo. E allora c'è una domanda che può aiutarci, cioè lo sceglierei ancora oggi con quello che so adesso? Ecco, se la risposta è no, possiamo correggere sicuramente la rotta senza buttar via poi tutto il percorso che abbiamo fatto. Magari, ecco, quell'impegno ci è servito proprio per capire meglio che cosa vogliamo, eh? Questo può essere uno dei tanti consigli utili in questo lunedì per chi magari questo lunedì lo sta passando in maniera un po' difficile. Diciamo che la coerenza può stare anche nel riconoscere che siamo cambiati. Ecco, con quest'idea noi invece passiamo a Giulia Bresci, serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: più.
1: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
2: Compilation.
1: Fra poco su Radio San Marino.
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Cerco Wi-Fi.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me. Dal

0: 5 al 25 ottobre. Line Spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ed ora la nostra new play della settimana ci riporta gli U2, che hanno annunciato il nuovo album Carnival Deluxe, in uscita il 13 novembre, primo disco di inediti della band da 9 anni, e quello che ci ascolteremo tra poco è uno dei brani che lo anticipano. Pensate, dura appena 2 minuti e mezzo, un pezzo breve e diretto che però lascia addosso più di un'immagine. Si intitola Silenzio e ce l'ascoltiamo insieme sulla radio che sei.
2: Ascolti i successi di

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo insieme da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, detersivo liquido per lavatrice Dash 60 lavaggi, confezione da tre prezzi a soli 11,90 euro. Per i clienti Fidelity Più, 50 anni insieme, più punti, più risparmi. Punti quadrupli sui prodotti per il trattamento viso e corpo a marchio Coop. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora tre storie diverse con la nostra compilation Fabi Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya e poi Give You di Mary J. Blige ad aprire John Legend, Everybody Know.

0: Me You. E adesso invece sapete che cosa facciamo? Facciamo una sorta di deviazione sonora verso i motori, perché questa settimana San Marino ci si prepara ad ospitare due appuntamenti molto diversi ma entrambi pieni di storia. Ossia, mercoledì mattina arriva la Modena 100 ore, cioè le auto storiche che attraversano il centro storico faranno una sosta in Piazza della Libertà indicativamente tra le 8:15 e le 10:15. Evento gratuito, quindi chi passa da quelle parti può vederle da vicino. E poi da giovedì a domenica invece a Serravalle torna Rally Legend con le auto, i piloti che hanno fatto la storia del rally accanto ai protagonisti di oggi. Due occasioni, diciamo, per guardare le macchine che non sono semplicemente mezzi, no? Ognuna si porta dietro un'epoca, un suono, un modo diverso di correre. E poi il bello è che per qualche giorno quella storia non è che resta chiusa lì nel museo, attraversa proprio le strade. E adesso invece noi ritorniamo alla nostra musica da attraversare, anzi un bel viaggio verso il paradiso, Achille Lauro.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Radio San Marino, sono le 12 in punto, ancora ben trovati sulla radio che senti, buon inizio di settimana a tutti quelli che sono già qui da un po' e anche a quelli che sono arrivati in questo momento. Tra l'altro, tra poco, per parlare di belle cose, ci collegheremo anche con il nostro Gabriele Pagliarani, bagnino d'Italia, con cui ogni settimana insomma cerchiamo un po' di capire che cosa succede anche sulla riviera, no? Quindi dai monti al mare, ci piace questa cosa. Tra poco intanto ricominciamo dalle Che Sai, il loro ultimo singolo si intitola Animal.

0: Giamelia con Superstar su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme e siamo arrivati al momento in cui il calendario dice ottobre, ma la Riviera gli risponde ok, va bene, ma ne riparliamo più avanti, perché in realtà il mare è ancora lì. Naturalmente ci sono diverse spiagge che continuano ad accogliere persone anche fuori dalla stagione più tradizionale, lo vediamo qui da noi nella nostra vicina Riviera, ma un po' in tutta Italia questo weekend è stato così. E allora, per capire che faccia abbia la spiaggia proprio in questo periodo, bisogna parlare con qualcuno che la osserva sia quando è piena d'agosto, ma anche quando torna un po' a respirare, cambia completamente ritmo. E come sempre mi metto in collegamento con il nostro Gabriele Pagliarani, bagnino d'Italia, che ritroviamo nel nostro spazio insieme qui su Radio San Marino. Buongiorno.
1: Buongiorno Katia, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
0: Insomma, un weekend che è stato ancora l'insegna dell'estate in realtà.
1: Hai visto che roba, una cosa incredibile, quest'anno non ci sono parole, però diciamo che il mese di ottobre, noi è già quasi 10 anni che ci proviamo a stare aperti, e diciamo dal 1° di marzo al 31 ottobre come la regione Emilia Romagna ci consente, e ci sta regalando delle giornate meravigliose che ieri ero allibito dalla gente che c'era, perché sembrava un weekend di giugno, c'era tantissima gente in spiaggia ed è stata una cosa bellissima, perché in questi mestieri purtroppo bisogna seguire le stagioni, i cambiamenti climatici, bisogna crederci in quello che si fa, e sta andando bene, sta andando bene. Dove eravamo un po' scettici anni e anni fa a dire proviamo ad allungare la stagione, invece qui il tempo ci sta dando ragione e la gente ci favorisce, insomma.
0: Esatto. Questo poi ti chiedo un po' una fotografia, no? Cioè, sono ancora turisti, sono soprattutto diciamo persone del posto, oppure c'è un po' un mix?
1: Sì, cioè, diciamo che c'è un po' un mix, diciamo che un 70% è gente locale che ama il mare e ne approfitta di queste giornate meravigliose.
0: Certo.
1: Però abbiamo anche un buon 30%, se non qualche cosina di più, di persone che vengono dalla Lombardia, diciamo che vengono dalla Toscana.
0: Quindi si è allungato anche un po' la stagione, diciamo, turistica. Questo lo possiamo dire nel bilancio di questo 2026, diciamo.
1: È vero, ma già da diversi anni si vede questa cosa. Gente di Bologna, Modena, Reggio Emilia, vengono qui in Romagna, fanno anche la giornata, fanno il weekend quando vedono le previsioni del tempo buono.
0: Esatto.
1: E noi dobbiamo trovarci pronti, questo è.
0: Ma restare aperti in questo periodo, siccome voi siete insomma tra quelli che lo fanno, è soprattutto una scelta economica, oppure anche un modo proprio per dire che la spiaggia non deve esistere soltanto nei 3 mesi estivi?
1: Sì, no, senso economico bisogna guardarci, perché ci sono tante componenti, perché come la ragioniamo noi nel mio bagno, noi riusciamo a dare 8 mesi di lavoro ai ragazzi, dove possiamo diciamo allungargli la stagione e invogliarli ad avere anche l'anno dopo la possibilità di venire a lavorare con noi, capito? Poi diciamo 2 mesi li prendono di disoccupazione e lavorano già 10 mesi in un luogo.
0: Esatto, vuol dire tanti, diciamolo per chi ascolta, vuol dire tantissimo per un lavoratore stagionale mantenere questo tipo di continuità.
1: Esatto, noi in particolar modo lo facciamo per questo motivo qui, perché così abbiamo sempre una formazione lavoro, con le stesse facce, le stesse ragazzi, e questo è importante sia per un cliente sia per noi gestori, che non dobbiamo sempre insegnare un lavoro nuovo, è gente che si forma e gente che porta avanti come un'attività annuale, diciamo. Poi il discorso economico è quello lì, è tutto da vedere, perché sappiamo bene che marzo, aprile e ottobre sono mesi che c'è il punto interrogativo, però con questi cambiamenti climatici
0: diciamo
1: sembra che siamo
0: diciamo che il cambiamento climatico, se può aver avuto un aspetto positivo sul mare, può essere, insomma, questo qui. Tu fra l'altro hai hai visto cambiare tantissime stagioni, nel senso che appunto vivi il mare da quando sei praticamente ragazzino, e allora ti chiedo qui che cosa potrebbe offrire la Riviera per trasformare veramente ottobre in un mese di mare ben definito, con una propria identità, no? Senza ovviamente fingere che sia ancora agosto, perché non lo è, però...
1: No, prendo sempre spunto dalla montagna, perché se sappiamo bene in montagna fanno due stagioni, si può dire, la stagione invernale.
0: Sì, è vero, hai ragione.
1: Poi adesso hanno iniziato tutti i suoi percorsi con le mountain bike, con le biciclette, così. Noi qui a Riviera dobbiamo andare su quella falsa riga qui, perché il mare non è solo sole, abbronzatura. Il mare è relax, sono passeggiate sulla battigia, sono cose che le persone vengono in Riviera
0: anche per questo,
1: leggersi un libro su un lettino il mese di novembre, dicembre, cosa che noi qui al Tiki 26 lo stiamo già riproponendo da una decina di anni. Noi qui ci sono, all'ingresso dello stabilimento balneare, ci sono 30 lettini a disposizione della città. Chi vuole, senza nessun costo, uno si può mettere sdraiato, legge un libro, legge il giornale, si rilassa, respira dall'aria pulita. E questo, diciamo che è un cambiamento che sta avvenendo negli anni
0: in maniera anche graduale, anche perché la Riviera sta cambiando.
1: Offre tanto la Riviera, perché fare una passeggiata anche quando c'è quell'aria frizzantina ed è abbastanza frescolino, voi non potete capire il gusto che c'è passeggiare vicino al mare e c'hai quest'aria che ti taglia la faccia. Ma
0: ecco,
1: questa è
0: anche una bella immagine in questo nostro lunedì, in cui per salutarci vorrei anche, ecco, che tu ci facessi, ecco, un augurio di inizio settimana. Tu lo sai, noi siamo qui quelli dalle 10 fino alle 12:30, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, quelli che cercano di guardare alla giornata cercando di alzare man mano lo stato, il nostro stato vitale. Allora vorremmo, dai, delle parole da te per iniziare bene la settimana. Una pillola di saggezza del bagnino, dai, ecco.
1: Ragazzi, non arrabbiamoci mai, siamo positivi e vediamo le cose con una certa lungimiranza, dove tutti ne traiamo beneficio. Non arrabbiamoci, che tanto alla fine non serve a nulla. Ragioniamo, viviamo una settimana serena, tranquilla, che anche questa settimana...
0: Sì, una settimana direi serena o poco nuvolosa.
1: Nuvolosa, ma ci vuole l'acqua che deve piovere.
0: Esatto.
1: Perché ogni stagione c'ha il suo fascino, montagna, mare, città, ogni stagione ha la sua cosa. E io vi voglio salutare dalla Riviera Adriatica come facevano negli anni 70-80. Saluti dalla Riviera Romagnola, da Rimini e San Marino. Una buona settimana a tutti, questo è.
0: Grazie mille Gabriele Pagliarani, il nostro bagnino d'Italia. Noi ci risentiamo presto, intanto noi dal mare ritorniamo alla musica di Radio San Marino. C'è anche Olivia Dean con la sua Baby Step.
1: Grazie.

uscita l'11 dicembre. Diciamo che è un brano un po' più personale del solito, perché racconta un talento che lo ha portato molto lontano dal punto di partenza, ma qualche volta anche dalle persone

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
4: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli €1,54.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
8: Ciao, sono Marco Corona.
9: Stabiliamo un contatto.
8: Ah, non c'è niente da ridere. È l'ora d'aria su Radio San Marino.
9: E quindi, Corona, cosa fai per tutta l'ora?
8: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche. La ricetta in un minuto di Anto. La posta di Stefano ed Elia. Le notizie stracce di Fabio Berri.
10: E lasciami gridare!
8: Lo sfogo libero.
11: Ma tutta sta roba da fechè?
8: Ma come?
11: Da fechè.
8: Ma come da fechè?
12: Stabiliamo un contatto.
8: Dal lunedì al venerdì alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.
13: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Lake.

0: Allora, grazie Paolino per avermi inserito al volo qui su Radio San Marino, per ricordare che tra poco cos'è che c'è?
1: Come che dice? Marco Arda, vaga via.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits San Marino. La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Si va a prendere un caffè?
2: Adesso, dobbiamo cominciare il programma, magari dopo. Sono le 16. Radio
3: Marco Corona, dai non dormire.
2: Ma chi dorme?
3: Comincia forza, dai.
2: Ma guarda che io sono qui,
3: Stabiliamo questo contatto.
2: Cos'è?
3: Così ci divertiamo.
2: Davvero, cominciare con una sigla come questa.
4: Ma sti due qui, Stefano e la Delia, due che te le trovo.
2: Davvero. Vabbè, hanno preparato questa sigla per cominciare oggi.
3: Manda pure anche il sondaggio e noi ti rispondiamo.
2: Anche gli altri stanno rispondendo.
3: Ti manderemo anche i vocali.
2: Mamma mia.
5: E vai!
2: Ragazzi, però, certo che Stefano ed Elia,
5: io e Stefano viaggiamo sulla stessa linea d'onda, ma fai davvero?
2: Vabbè, dai. E questi due hanno dato il via oggi al nostro appuntamento.

0: Dai, ce la faremo a fare i vocali, perché oggi c'è da raccontare un po', giusto?
1: Buongiorno, Chiara da Brescia. Oggi lancio il sondaggione.
0: Vai.
1: Vorrei sapere,
0: sì,
1: quando e perché,
0: eh?
1: In quella volta avete alzato i tacchi, vi siete girati e siete andati via.
0: Oh. Quindi quella volta, usiamo la parola dietro fronte, quella volta che insomma vi è successo, avete capito la situazione, quindi che non valeva la pena spendere un secondo in più e ve ne siete andati.
2: Sì, bello.
0: Lo so. Mi raccomando, siate concisi. Per partecipare, come al solito,
3: manda

0: diceva Zembo.
1: Eh sì, con Superman Lovers anno 2001, Starlight.
2: Andiamo, DJ Marco Corona, in console per noi solo su Radio San Marino.
1: È vero, perché c'è poi l'appuntamento anche nel weekend con il locale che ha reso immortali le notti, adesso esageriamo, insomma, di questo locale storico della Repubblica di San Marino, Symbol, alle 22 ogni sabato sera. Avete dato un'occhiata al sondaggione di oggi?
3: Allora, discorsi un po' delicatucci.
1: Mamma mia, oggi. Sì, perché, tra l'altro ho visto, Sara, che tu avevi registrato un messaggio e poi l'hai cancellato.
4: No, è che passavo il minuto e adesso devo fare il riassunto. Arrivo.
1: Arrivi? Cioè,
4: me la penso, me la studio e poi lo mando.
1: Va bene.
0: Mandati a certo che conosci.
1: Perché io veramente creo anche un po' di timore nelle persone, perché dico, siate brevi nei vocali, lasciate naturalmente.

0: Il vocale, non il messaggio testuale.
1: Che palle corona che sti vocali.
0: 335 104 1027. Allora, quando è quella volta che vi è successo di fare dietro front?
2: Marco, buongiorno.
0: Ciao,
2: allora,
0: Anita.
2: Quali erano le situazioni dove ho deciso di girare la schiena, alzare i tacchi e andarmene?
0: Quando è...
2: Beh, ce ne sarebbero di situazioni. Tutte
0: sì.
2: Quelle dove c'erano le persone che mi... prosciugavano, e a certo punto ho detto va là che non ne vale la pena, ho
0: Brava.
2: Girato la schiena, me ne sono andata.
0: Bene.
2: Ma è successo anche che sono finita con una mia amica.
0: Dove?
2: In un ristorante dove nessuno ci degnava della
0: attenzione.
2: E dopo un po' ci siamo anche alzate e siamo andati a cercare il posto migliore.
0: Brava.
2: Ecco. Bisogna far sempre così.
0: Ciao. Allora, aspettiamo i vostri vocali. Mi raccomando, se riuscite, siate concisi.
3: Non lo so se lo posso raccontare perché...
0: Perché?
3: Spero che sia accaduto in prescrizione.
0: Ah, ecco. Quindi tipo Vale che sta pensando a come raccontarlo. Già, ma questo sondaggione, sapete chi è che l'ha lanciato? L'avete sentito l'inizio? Chiara da Brescia.
4: Io entro in modalità corona.
0: Perché?
4: Se era troppo lunga, aspetta, che mi concentro.
0: Dai. Ma così sembra che hai fatto qualcos'altro. Dai, Chiara.
4: Allora. Sono dal dentista.
0: Sì.
4: Appuntamento alle 14:50. Io
0: okay.
4: Ovviamente arrivo 5 minuti prima.
0: Brava.
4: Mi accomodo in saletta. Non arriva nessuno. 15:25.
0: Sì.
4: Non si è visto ancora nessuno. Suona il campanello, entra un ragazzo.
0: Okay.
4: Non fa tempo a varcare la soglia e esce l'infermiera, lo fa accomodare.
0: Ma come?
4: E la guarda e faccio: scusi un attimo, ma io avevo appuntamento
0: esatto.
4: a 10 alle 3, sono 3:30. Non ho ancora visto nessuno. Fa: eh sì, perché sai, il ragazzo aveva appuntamento prima di te, ma era in ritardo. Faccio:
0: ma...
4: Quindi voi siete stati di là a fare niente, ad aspettare questo qua che è arrivato 45 minuti del mio appuntamento, quindi io non so, lui un'ora dopo probabilmente, e io devo stare qua ad aspettare. Ma ancora 20 minuti, non ti preoccupare, facciamo presto. Scusa?
0: Scusa?
4: Ho detto no, non esiste, cioè io sono qua da 45 minuti ad aspettare uno che non è neanche uscito. Non conto se fossero stati dentro, ma questi qua erano là a fare un cazzo.
0: Calma.
4: Fatto sta che ho
0: Cosa
4: respirato,
0: fatto? Sì.
4: Mi sono... girata letteralmente
0: sì.
4: sui tacchi, ho alzato i tacchi, mi sono girata
0: e
4: ho detto arrivederci. Ma no, ma dai, qui 20 minuti.
0: No,
4: no, voi non avete capito. Arrivederci. Sono uscita, sono andata via. Poi in 10 minuti successivi mi hanno tempestato i messaggi.
0: Però...
4: No, ma dai, tranquilla, abbiamo finito, vieni, torna, ti facciamo subito. No, non avete capito. È stato bello. Addio.
0: Mi raccomando, oggi comunque
5: stiamoci calmi.

0: Sì!
1: Sì, ci sono! Sono il vostro sole.
2: Dai, ma lo so bene.
1: Dai, la canzone che abbiamo ritrovata, Willow, Alvaro Soler, Roy Paci. O sono una sola, perché... E il confine labile. Bentornati su Radio San Marino, la radio che senti ma che soprattutto vi vede protagonisti nell'ora d'aria fino alle 17 in diretta. Stabiliamo day, poi ce lo stabiliamo night, dalle 20 in replica, poi nella sezione podcast su sanmarinoretv.sm.
2: Contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti, ciao Marco.
1: Ciao.
2: Oggi ho fatto fatica a rispondere al sondaggio perché in realtà non ho mai avuto occasioni in cui ho preso e sono andata via da qualche evento, qualche festa. Sono sempre rimasta, anche se magari il luogo non era il più propenso.
1: Ma
2: è tornato alla mente Lucca Comics 2006, dopo non so quanto tempo in coda per i bagni chimici, ma una volta arrivato il mio turno, io ragazzi non ce l'ho fatta. Non era per me.
1: No.
2: Io Maria esco. Sono andata via, ho aspettato di trovare un bar tante ore dopo,
1: sì.
2: Ma piuttosto muoio, piuttosto implodo. Io non ce la potevo fare.
1: Okay.
2: Foto dietro fronte. Ciao.
1: Ciao Lila.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Anche a te, ciao.
3: Allora, questo è facile
1: perché
3: è successo parecchi anni fa, però me la ricordo bene. Sono andata a cena con delle amiche,
1: okay,
3: in un ristorante, e all'epoca non c'era l'obbligo della prenotazione come ormai
1: è dappertutto.
3: È ovunque adesso.
1: Sì, è vero.
3: Ci siamo sedute, eravamo in cinque. È arrivato il cameriere, ci ha subito dato i menù e poi è andato via.
1: Ok.
3: 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti abbiamo cominciato a sbracciarci, a chiamarlo.
1: Non tornava.
3: Arrivo. Non arrivava mai. Poi ascolta, ho detto, se io devo stare un'altra mezz'ora qua soltanto per aspettare che lui venga a prendere la comanda, io vado via. E le mie amiche, ma no, dai, ormai siamo sedute, dai, che figura facciamo, dai, sta brutto. Io mi sono alzata, ho girato le spalle, sono andata verso l'uscita, ho aspettato 2 minuti alla spicciolata, sono arrivate anche le altre.
1: Addirittura?
3: Ah, no, io gli ho lasciato la fotografia, questo qua, non m'ha visto.
1: Ok. Bene, mi raccomando, calmi nel raccontare le vostre storie.
4: Ed è lunedì.
1: Sì.
4: Come ogni lunedì si ritorna di lunedì.
1: Ah, per forza.
4: Risposta a sondaggione.
1: Vai,
4: se
1: Davide. Cosa dice?
4: Qual è quella volta che avete fatto dietro fronte perché? Guarda, io se posso. Quando poi hai a che fare con la gente che incapisce niente, oppure che si credono di capire tutto loro, e che quindi non ne vale la pena nemmeno dire è meglio girare.
1: No!
4: Andevi, insomma. Non ho più voglia di arrabbiarmi con la gente, tanto si incapisce chi incapisce, quindi absolute.
1: Allora, cos'è che ha detto?
4: Non ho più voglia di arrabbiarmi con la gente, tanto si incapisce chi incapisce.
1: Ma perché stai andando via, Davide? Scusa,
4: Ma tanto cosa sto qui a perdere tempo? Cosa sto a fare? Tenta incapisce che ti incapisce.
1: Ma che anch'io?

0: 80, era il 1987, ma magari anche dalla vostra, dall'estate 87, Bitterfruit con Little Steven, che faceva parte della E Street Band di Bruce Springsteen, ma anche da solista. Questa addirittura era una canzone dal suo terzo album, che insomma ha segnato per molti la colonna sonora dell'estate, oggi ritrovata qui su Radio San Marino.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie per il professore, solo perché ho detto queste cose, capito? Cioè, sulla fiducia.
2: Vai, andata.
0: Andata, allora c'è un sondaggione, lo vogliamo ricordare?
3: Ciao, buongiorno a tutti dalla Vale.
0: Ciao.
3: Allora, quella volta che mi è capitato di alzare i tacchi, girarmi e andare via.
0: Quando è stato?
3: È stato quando...
0: Quando?
3: Tantissimo tempo fa,
0: okay.
3: Mio fratello è venuto in vacanza qua con la sua compagna
0: in
3: la loro figlia adolescente e quando lei gli ha chiesto
0: cosa?
3: Un bicchiere d'acqua gassata, loro hanno risposto di
0: no
3: perché altrimenti lei avrebbe fatto la pipì nel letto. Mi sono sentita talmente mortificata per mio nipote che ho preso, ho alzato i tacchi
0: e
3: sono
0: venuta
3: via
0: per questa cosa.
3: Ciao.
0: Vabbè. Queste sono praticamente alcune delle vostre storie che state raccontando quando e perché vi è successo di fare dietro front.
4: Bene, eccoci qua, buon inizio settimana. Allora,
0: ciao Antonio.
4: Sondaggione. Quando è capitato che ho fatto marcia indietro, è capitato un paio di settimane fa, volevo pagare
0: cosa?
4: La giocata di lotto e del super enalotto con la carta, perché non avevo moneta dietro.
0: Sì.
4: Il tabaccaio ha iniziato a fare la signora, ma qua a me mi tocca pagare le tasse qua e là. E io l'ho guardato, vabbè, lasci stare. Ma no, dai, se non vuole che pago con la carta, non ho capito, non ho moneta.
0: Ah.
4: Alla fine mi sono girato e lei continuava a cercare di convincermi. Ormai ho messo piede fuori dal tabaccaio e ho detto ma vada via, ciao.
0: No! Calmo.
4: Hai capito, Marco?
0: Sì, ho capito.
4: Vabbè, dai, però è tutto, contatto stabilito e sotto un altro, forza.
5: Ciao a tutti.
0: C'è Sam.
5: Una di preciso non mi viene in mente, ma sono state tante
0: davvero?
5: Nella vita, perché mi hanno insegnato sempre a usare il più possibile il raziocinio e il cervello, quindi
0: bravo.
5: Se non ne vale la pena,
0: esatto.
5: È un consiglio che do sempre a tutti, è meglio allontanarsi, lasciate stare
0: e
5: lasci che si viva la vita, ognuno come cacchio gli pare. Barzelletta,
0: okay.
5: Al volo. Allora
0: sì.
5: Uno entra in un bar tutto vestito da karate, vede uno seduto che prende un caffè, gli danno il pacco, il tisso, ramazza per terra, guarda il barista e fa: ci dovrebbe svegliare fra 5 minuti. Quando si sveglia, digli che è la moscia della gru dell'Ottocento, è vecchiotta ma funziona ancora bene. E va via. Il giorno dopo torna, trova di nuovo sto vecchietto che prende il caffè, tutto vestito.

da karate, trac, un'altra pacca nella schiena, stui stramassa per terra. Guarda questo, fa, ditegli che un colpo del 1920 si chiama il colpo del cane, vecchiotto, ma funziona ancora bene. Torno il giorno dopo, vestito sempre da karate, il tipo che prende il caffè, trac, un'altra pacca nella testa, stui stramassa. Guarda questo, fa, ditegli che questo è un colpo del 1425, si chiamava il colpo del serpente, vecchio, ma funziona ancora bene. Torno il giorno dopo, sì, non c'è il vecchietto che prende il caffè, va, prenderò io, ci metto lì a bere il caffè, entra il vecchietto con il crack della macchina, pim, nella testa. Guarda questo, fa, non dovrebbe svegliarsi più, ma se si sveglia ditele che è il crack della 500 del 75, ma che funziona ancora va molto bene.

0: Cesare Cremonini. Non so se avete sentito l'inizio di questa canzone. Paolino, me lo puoi far risentire?
1: Come si fa a chiudervi la bocca?
0: Non si può, almeno in quest'ora d'aria, compresa tra le 16 e le 17 nel pomeriggio di Radio San Marino e poi in replica la sera dopo le 20. Che dire?
2: Oh mamma, che problemi!
0: Che state anche raccontando, perché oggi, vabbè, ci pensa lui che va ai 2000 all'ora.
3: Ciao Marco, ciao Radio San Marino, sono Giambattista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano, si divertono con questo programma fantastico e dicono quando è stata quella volta che si sono tirati indietro. A me è stato precisamente il 26 novembre del 2019.
0: Come
3: l'ultima
0: mai?
3: Volta che mi sono recato in banca per cercare di sistemare tutto quello che c'era da sistemare.
0: Sì.
3: E lì ho capito che a loro invece non gliene fregava niente di sistemare niente. È andata come è andata. Vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti.
0: Sì, però Giambi, com'è andata a finire?
3: Alla fine è andata che l'ho avuta vinta io. E loro sono falliti.
0: Sei fallito, cioè quindi tu hai fatto fallire una banca?
3: No Marco, non sono falliti per colpa mia, sono falliti perché gli piaceva fare dei gran casini che hanno fatto, punto e basta. Gente da mettere in galera subito quella.
0: Quindi secondo te stanno bene in galera questi?
3: Sì, esatto, non stanno bene in galera, stanno bene a andare a fare i netturbini alle strade.

0: così imparano qualcosa di buono da fare per la società.
1: Va bene, allora mi raccomando, come al solito vi chiediamo,
0: stiamoci calmi, calma,
1: quando raccontate questi episodi, cioè quella volta, anzi quando e perché vi è successo di fare dietro front.
2: Sono Claudia, ciao.
1: Ciao.
2: Ma girare i tacchi e andarmene è una cosa che ho fatto diverse volte nella mia vita e per fortuna dico, ma eclatante mi è rimasto

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: San Marino. New Play. Sfere e basta. Lontano.
2: Certo.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Piumè.
4: Dal 5 al 25 ottobre, Piumè bobina multiuso 300 strappi a soli €1,54.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
6: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: buona serata. Sono le 19. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buonasera da Luca Salvatori e benvenuti all'appuntamento con il GR delle 19 di Radio San Marino. In primo piano la vicenda Giochi del Titano. Salvatore Caronia comunica che dopo il suo interrogatorio i commissari della legge inquirenti hanno revocato la misura cautelare disposta nei suoi confronti. Caronia afferma di aver illustrato le ragioni a sostegno della piena correttezza del proprio operato. Esprime fiducia nella magistratura e nella possibilità di dimostrare il proprio rispetto delle regole. Precisa inoltre, in contrasto con quanto riportato dalla stampa, di essersi autosospeso volontariamente dalle sue funzioni. La decisione, spiega, è stata assunta per tutelare sia la propria persona sia gli interessi della società. Caronia sottolinea di aver guidato l'azienda per quasi 20 anni con dedizione nel rispetto della legge. Ribadisce infine di aver sempre agito nell'interesse dell'azionista Stato. E sulla vicenda Giochi del Titano, il PSD chiede una risposta che vada oltre la sostituzione di un dirigente. Il partito sollecita verifiche su normativa e controlli e una riflessione sul ruolo dello Stato, insieme proprietario e responsabile della vigilanza. Pone inoltre il tema della rotazione degli incarichi, richiamando i 17 anni di Caronia alla guida dell'azienda. Nell'immediato le priorità sono garantire continuità aziendale, tutelare i lavoratori e collaborare pienamente con la magistratura. Per il futuro il PSD insiste sulla diversificazione dell'economia attraverso l'agenda per la crescita. E per domani Motus Liberi, il tempo delle giustificazioni è finito e prende le distanze dal sistema politico che accusa avrebbe favorito interessi privati e affari opachi, danneggiando l'immagine della Repubblica. Spetterà alla magistratura accertare fatti e responsabilità, ma il partito chiede una svolta nel segno della trasparenza e della legalità e invita forze politiche, categorie economiche, sindacati e cittadini, soprattutto i giovani, a schierarsi senza ambiguità. E la Giochi del Titano, insieme a Sanità e accordo di associazione con l'Unione Europea, sono anche tre dossier sui quali Repubblica Futura, in conferenza stampa, è tornata ad incalzare il governo dopo l'audizione del comitato esecutivo dell'IS in Commissione Sanità. Il governo, dichiara Antonella Mularoni, si manifesta sempre più inadeguato a gestire i dossier fondamentali per il futuro di questo paese. Lo stiamo vedendo con l'Unione Europea, Giochi del Titano, Sanità, settore finanziario. Sembra che il governo non ci sia se non per fare debito pubblico e spendere soldi, afferma Mularoni. Occorre un cambio di passo in tempi brevissimi, altrimenti rischiamo che questo paese non ce la possa fare. In chiusura una notizia di sport, novità in ambito sportivo societario. Il nome San Marino non potrà più essere utilizzato liberamente dalle associazioni e società sportive. Per inserirlo nella propria denominazione sarà necessaria una preventiva autorizzazione del CONS e quanto stabilisce il decreto legge 149, che introduce anche un periodo transitorio di 90 giorni per le realtà che già utilizzano il nome della Repubblica. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata in compagnia di Radio San Marino.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da nuvi alternate a schiarite sull'Emilia Romagna e con una maggiore variabilità pomeridiana, con qualche fenomeno non escluso in Appennino. Contesto climatico che sarà mite, con temperature massime fino ai 25-26 gradi. Preannuncio poi un peggioramento a partire dalla giornata di mercoledì. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

vita la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Cerco Wi-Fi.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a 299,50 euro. Free Shop.

0: territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa.
3: Super Hits.
1: San Marino 2006.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new place. Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Se stabiliamo un contatto rewind.
3: Ma sei sicuro?
2: Sì, sì. Anche perché sono le 20, tra pochissimo. Radio San Marino.
1: Stabiliamo un contatto. Rewind.
4: Marco Corona, dai, non dormire.
2: Ma chi dorme?
4: Comincia forza, dai.
2: Ma guarda che io sono qui, eh.
4: Stabiliamo questo contatto.
2: Cos'è?
4: Così ci
2: davvero cominciare con una sigla come questa.
5: Ma sti due qui, Stefano e la Delia, due che te le trovo
2: davvero. Vabbè, hanno preparato questa sigla per cominciare oggi.
4: Manda pure anche il sondaggio e noi ti rispondiamo.
2: Anche gli altri stanno rispondendo.
4: Ti manderemo

0: Certo che Stefano ed Elia,
1: io e Stefano viaggiamo sulla stessa linea d'onda, ma fai davvero?
0: Vabbè dai. E questi due hanno dato il via oggi al nostro appuntamento.

Ma questa è una finezza, eh? Lei si chiama Cazzi. Qualcuno potrebbe pensare che vale. Animal. Allora io metto già le mani avanti. Cosa voglio?

0: allora datevi una mossa, ragazzi, dura un'ora il programma.
1: E tu cancelli tutti
0: sì.
2: Quei vocali brevi degli altri.
0: Dai, ce la faremo a fare i vocali, perché oggi c'è da raccontare un po', giusto?
3: Buongiorno, Chiara da Brescia. Oggi lancio il sondaggione.
0: Vai.
3: Vorrei sapere
0: sì.
3: quando e perché in quella volta avete alzato i tacchi, vi siete girati e siete andati via.
0: Oh. Quindi quella volta, usiamo la parola dietro fronte, quella volta che insomma... vi è successo, avete capito la situazione, quindi che non valeva la pena spendere un secondo in più e ve ne siete andati.
4: Sì, bello.
0: Mi raccomando, siate concisi. Per partecipare, come al solito,
5: manda anche tu un vocale al 33.

0: Corona in console per noi solo su Radio San Marino.
1: È vero, perché c'è poi l'appuntamento anche nel weekend con il locale che ha reso immortali le notti, adesso esageriamo insomma, di questo locale storico della Repubblica di San Marino, Symbol, alle 22 ogni sabato sera. Avete dato un'occhiata al sondaggione di oggi?
2: Allora, discorsi un po' delicatucci.
1: Mamma mia, oggi. Sì, perché, tra l'altro ho visto Sara che tu avevi registrato un messaggio e poi l'hai cancellato.
3: No, è che passavo il minuto e adesso devo fare il riassunto. Arrivo.
1: Arrivi?
3: Cioè, me la penso, me la studio e poi lo mando.
1: Va bene.
4: Ma vedi la gente che conosce.
1: Perché io veramente creo anche un po' di timore nelle persone, perché dico siate brevi nei vocali, lasciate naturalmente il vocale, non il messaggio testuale.
3: Che palle Corona che sti vocali.
1: 335 104 1027. Allora, quando è quella volta che vi è successo di fare dietro front?
5: Marco, buongiorno.
1: Ciao Anita.
5: Allora, quali erano le situazioni dove ho deciso di girare la schiena, alzare i tacchi e andarmene?
1: Quando è...
5: Beh, ce ne sarebbero di situazioni, tutte quelle dove c'erano le persone che mi prosciugavano e a un certo punto ho detto va là che non ne vale la pena, ho girato la schiena, me ne sono andata.
1: Bene.
5: Ma è successo anche che sono finita con una mia amica.
1: Dove?
5: In un ristorante dove nessuno ci degnava della
1: attenzione.
5: E dopo un po' ci siamo anche alzate e siamo andati a cercare il posto migliore.
1: Brava.
5: Ecco. Bisogna fare sempre così.
1: Ok, ciao. Allora, aspettiamo i vostri vocali. Mi raccomando, se riuscite, siate concisi.
6: Non lo so se lo posso raccontare perché? Spero che sia caduto in prescrizione.
1: Ah, ecco. Alcuni tipo Vale che sta pensando a come raccontarlo. Già, ma questo sondaggione, sapete chi è che l'ha lanciato? L'avete sentito l'inizio? Chiara da Brescia.
7: Io entro modale. Vita Corona.
1: Sarà
7: troppo lunga, aspetta che mi concentro.
1: Dai. Ma così sembra che hai fatto qualcos'altro. Dai, Chiara.
7: Allora. Sono da dentista,
1: sì.
7: Appuntamento alle 14:50. Io ovviamente arrivo 5 minuti prima.
1: Brava.
7: Mi accomodo in saletta. Non arriva nessuno. 15:25.
1: Sì.
7: Non si è visto ancora nessuno. Suona il campanello, entra un ragazzo.
1: Okay.
7: Non fa tempo a varcare la soglia e esce l'infermiera, lo fa accomodare.
1: Ma come?
7: E la guardia fece: scusi un attimo, ma io avevo appuntamento a 10 alle 3, sono 3 e mezza. Non ho ancora visto nessuno. Fa. Sì, perché sai, il ragazzo aveva appuntamento prima di te, ma era in ritardo.
1: Ma...
7: quindi voi siete stati di là a fare niente, ad aspettare questo qua che è arrivato 45 minuti del mio appuntamento, quindi io non so, lui un'ora dopo probabilmente, e io devo stare qua ad aspettare, ma ancora 20 minuti, non ti preoccupare, facciamo presto. Scusa. Io ho detto, no, non esiste, cioè io sono qua da 45 minuti ad aspettare uno che non è neanche uscito, non conto se fossero stati dentro, ma questi qua erano là a fare un cazzo.
1: Calma,
7: fatto sta che ho
1: cosa
7: respirato, mi sono girata letteralmente sui tacchi, ho alzato i tacchi, mi sono girata
1: e
7: ho detto arrivederci, ma no, ma dai, di qui 20 minuti

0: no, voi non avete capito. Arrivederci. Sono uscita, sono andata via. Poi in 10 minuti successivi mi hanno tempestato i messaggi. No, no, ma dai, tranquilla, abbiamo finito, vieni, torna, ti facciamo subito. Detto, no, no, no, non avete capito. È stato bello, addio.
1: Addio. Mi raccomando, oggi comunque
2: stiamoci calmi, calma.

0: Azzi!
1: Sì, ci sono! Sono il vostro sole.
2: Dai, ma la lo so.
1: Dai, la canzone che abbiamo ritrovata, Willow, Alvaro, Soler, Roy Paci. O sono una sola, perché... E il confine labile. Bentornati su Radio San Marino, la radio che senti ma che soprattutto vi vede protagonisti nell'ora d'aria fino alle 17 in diretta. Stabiliamo day, poi ce lo stabiliamo night dalle 20 in replica, poi nella sezione podcast su sanmarinoretv.sm.
3: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti. Ciao Marco.
1: Ciao.
3: Oggi ho fatto fatica a rispondere al sondaggione.
1: Davvero?
3: Perché in realtà non ho mai avuto occasioni in cui ho preso e sono andata via da qualche evento, qualche festa. Sono sempre rimasta, anche se magari il luogo non era il più propenso.
1: Ma
3: è tornato alla mente Lucca Comics 2006, dopo non so quanto tempo in coda per i bagni chimici, ma una volta arrivato il mio turno, io ragazzi non ce l'ho fatta.
1: Non ce l'hai fatta?
3: No, non era per me.
1: No,
3: Io Maria esco. Sono andata via, ho aspettato di trovare un bar tante ore dopo,
1: sì,
3: ma piuttosto muoio, piuttosto implodo.
1: Implodo?
3: Io non ce la potevo fare.
1: Okay.
3: Sfoto dietro fronte. Ciao.
1: Ciao Lila.
4: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Anche a te, ciao.
4: Allora, questo è facile perché...
1: Perché?
4: È successo parecchi anni fa, però me la ricordo bene. Sono andata a cena con delle amiche,
1: okay,
4: in un ristorante, e all'epoca non c'era l'obbligo della prenotazione come ormai
1: è dappertutto.
4: È ovunque adesso.
1: Sì, è vero.
4: Ci siamo sedute, eravamo in cinque. È arrivato il cameriere, ci ha subito dato i menù e poi è andato via.
1: Ok.
4: 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti abbiamo cominciato a sbracciarci, a chiamarlo.
1: Non
4: tornava. Arrivo. Non arrivava mai. Oh, ascolta, ho detto, se io devo stare un'altra mezz'ora qua soltanto per aspettare che lui venga a prendere la comanda, io vado via. E le mie amiche, ma no, dai, ormai siamo sedute, dai, che figura facciamo, dai, sta brutto. Io mi sono alzata, ho girato le spalle, sono andata verso l'uscita, ho aspettato 2 minuti alla spicciolata, sono arrivate anche le altre.
1: Addirittura?
4: Ah, no, io gli ho lasciato la fotografia, questi qua non mi hanno visto.
1: Ok. Bene, mi raccomando, calmi nel raccontare le vostre storie.
5: Ed è lunedì.
1: Sì.
5: Come ogni lunedì si ritorna di lunedì.
1: Ah, per forza.
5: Risposta sondaggione.
1: Vai, Davide. Cosa dice?
5: Qual è quella volta che avete fatto dietro fronte, perché? Guarda, io se posso. Quando poi hai a che fare con la gente che incapisce niente,
1: sì,
5: oppure che si credono di capire tutto loro,
1: sì,
5: e che quindi non ne vale la pena nemmeno dire è meglio girare. E poi,
1: no,
5: andavi via, insomma. Non ho più voglia di arrabbiarmi con la gente, tanto ci incapisci, quindi absolute.
1: Allora, cos'è che ha detto?
5: Non ho più voglia di arrabbiarmi con la gente, tanto ci incapisci,
1: Ma no, perché stai andando via, Davide? Scusa,
5: Ma tanto cosa sto qui a perdere tempo? Cosa sto a fare? Tenta incapisci che ti incapisci.
1: Ma che anch'io?

0: degli anni 80, era il 1987, ma magari anche dalla vostra, dall'estate 87, Bitterfruit con Little Steven, che faceva parte della E Street Band di Bruce Springsteen, ma anche da solista. Questa addirittura era una canzone dal suo terzo album, che insomma ha segnato per molti la colonna sonora dell'estate, oggi ritrovata qui su Radio San Marino.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie per il professore, solo perché ho detto queste cose, capito? Cioè, sulla fiducia.
2: Vai, andata.
0: Allora, c'è un sondaggione, lo vogliamo ricordare?
3: Ciao, buongiorno a tutti dalla Vale.
0: Ciao.
3: Allora, quella volta che mi è capitato di alzare i tacchi, girarmi e andare via.
0: Quando è stato?
3: È stato quando?
0: Quando?
3: Tantissimo tempo fa.
0: Ok.
3: Mio fratello è venuto in vacanza qua con la sua compagna.
0: In Romagna.
3: E la loro figlia.
0: Sì.
3: Adolescente. Mm. E quando lei gli ha chiesto
0: cosa?
3: Un bicchiere d'acqua gassata,
0: sì,
3: loro hanno risposto di no.
0: No.
3: Perché altrimenti lei avrebbe fatto la pipì nel letto. Mi sono sentita talmente mortificata per mio nipote che ho preso, ho tolto i tacchi
0: e
3: sono venuta via
0: per questa cosa.
3: Ciao.
0: Vabbè. E queste sono praticamente alcune delle vostre storie che state raccontando quando e perché vi è successo di fare dietro front.
4: Bene, eccoci qua, buon inizio settimana. Allora,
0: ciao,
4: il sondaggione. Quando è capitato che ho fatto marcia indietro, è capitato un paio di settimane fa, volevo pagare
0: cosa?
4: La giocata di lotto e il super enalotto con la carta, perché non avevo moneta dietro.
0: Sì.
4: Il tabaccaio ha iniziato a fare la signora, ma qua a me mi tocca pagare le tasse qua e là. E io l'ho guardato, vabbè, lasci stare. Ma no, dai, se non vuole che pago con la carta, non ho capito, non ho moneta.
0: Ah.
4: Alla fine mi sono girato e lei continuava a cercare di convincermi. Ormai ho messo piede fuori dal tabaccaio e ho detto, ma vada via, ciao.
0: No! Calmo.
4: Hai capito, Marco?
0: Sì, ho capito.
4: Vabbè, dai, però è tutto, contatto stabilito e sotto un altro, forza.
5: Ciao a tutti.
0: C'è Sam.
5: Una di preciso non mi viene in mente, ma sono state tante nella vita, perché mi hanno insegnato sempre a usare il più possibile il raziocinio e il cervello, quindi
0: bravo,
5: se non ne vale la pena,
0: esatto,
5: è un consiglio che do sempre a tutti, è meglio allontanarsi, lasciate stare
0: e
5: lasci che si viva la vita, ognuno come cacchio gli pare. Barzelletta,
0: okay,
5: al volo. Allora
0: sì,
5: uno entra in un bar tutto vestito da karate, vede uno seduto che prende un caffè, gli danno un pacco, ti stramazza per terra, guarda il barista e fa, ci dovrebbe svegliare fra 5 minuti. Quando si sveglia, digli che è la moscia della gru dell'Ottocento, è vecchiotta ma funziona ancora bene. E va via. Il giorno dopo ritorna, trova di nuovo sto vecchietto che prende il caffè, tutto vestito da karate, trac, un'altra pacca nella schiena, sto stramazza per terra, guarda il barista e fa, ditegli che è un colpo del 1920, si chiama il colpo del cane, vecchiotto ma funziona ancora bene. Torno il giorno dopo vestito sopra la carata, il tipo che prende il caffè, trac, una
0: cappata
5: nella testa, qui stramazza, guarda lui, si fa, ditegli che questo è un colpo del 1425, si chiamava il colpo del serpente, vecchio ma funziona ancora bene. Torno il giorno dopo, non c'è il vecchietto che prende il caffè, va, prenderò io, ci mette il bere il caffè, entra il vecchietto con il crick della macchina, pim, nella testa, guarda lui, si fa, non dovrebbe svegliarsi più, ma se si sveglia ditele che è il crick della 500 del 75, ma che funziona ancora
0: va
5: molto bene.

0: Cesare Cremonini. Non so se avete sentito l'inizio di questa canzone. Paolino, me lo puoi far risentire? Eh?
1: Come si fa a chiudervi la bocca?
0: Non si può, almeno in quest'ora d'aria, compresa tra le 16 e le 17 nel pomeriggio di Radio San Marino e poi in replica la sera dopo le 20. Che dire?
2: Oh mamma, che problemi!
0: Che state anche raccontando, perché oggi, vabbè, ci pensa lui che va ai 2000 all'ora.
3: Ciao Marco, ciao Radio San Marino, sono Giambattista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano, si diversano con questo programma fantastico e dicono quando è stata quella volta che si sono tirati indietro. A me è stato precisamente il 26 novembre del 2019.
0: Come
3: l'ultima
0: mai?
3: Volta che mi sono recato in banca per cercare di sistemare tutto quello che c'era da sistemare.
0: Sì.
3: E lì ho capito che a loro invece non gliene fregava niente di sistemare niente. Mm. È andata come è andata. Vi saluto, vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti.
0: Eh sì, però Giambi, come è andata a finire?
3: Alla fine è andata che l'ho avuta vinta io. Ah. E loro sono falliti.
0: Sei fallito, cioè quindi tu hai fatto fallire una banca?
3: No Marco, non sono falliti per colpa mia, sono falliti perché gli piaceva fare dei gran casini che hanno fatto, punto e basta.
0: Ah.
3: Gente da mettere in galera subito quella.
0: Quindi secondo te stanno bene in galera questi?
3: Sì, esatto, non stanno bene in galera, stanno bene a andare a fare i netturbini alle strade, così imparano qualche cosa di buono da fare per la società.
0: Va bene, allora mi raccomando, come al solito vi chiediamo,
4: stiamoci calmi, calma,
0: quando raccontate questi episodi, cioè quella volta, anzi quando e perché vi è successo di fare dietro front.
5: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao.
5: Ma girare i tacchi e andarmene è una cosa che ho fatto diverse volte nella mia vita e per fortuna, dico. Ma eclatante mi è rimasta in testa una cosa lavorativa quando ero ragazzina. Insomma, molto giovane, appena uscita dalla scuola, mi avevano proposto questo lavoro di andare a sostituire in un'azienda di Imola come segretaria una ragazza che non aveva finito neanche il periodo di prova, chissà come mai.
0: Chissà come
5: ovviamente
0: mai,
5: dopo ho capito perché il padrone era molto rompici, puntini puntini,
0: sì.
5: Non gli andava bene nulla di quello che facevi, anche con me è stata una cosa estenuante, fino a che dopo all'incirca 10 giorni che ero lì in prova, l'ho guardato e gli ho detto una mattina: sai cosa c'è? Che il lavoro te lo fai tu, io me ne vado. Giuro, ho girato il mio bel sederino, ho preso la mia borsa e me ne sono tornata a casa.
0: E via.
5: E se tornassi indietro lo farei altre 1500 volte.
0: Brava Claudia.
6: Buon pomeriggio, ciao Marco, quanto ti ho stabilito dalla veglia.
0: Ciao.
6: Quella volta che ho fatto dietro fronte, cioè che ho alzato i tacchi e me ne sono andata.
0: Sì.
6: Ci ho ragionato, ho pensato, non è stata semplice trovare una risposta.
0: Però l'hai trovata.
6: Posso dire che una volta mi è capitato in un contesto di una discussione che mi stavano coinvolgendo e io ho detto no, ho girato i tacchi e me ne sono andata, perché in quella dinamica non c'entravo niente, di essere coinvolta proprio non ne valeva la pena.
0: Quindi
6: ho alzato i miei tacchettini e via che sono andata di corsa. Buona giornata.
0: Ciao.
7: Non ho capito molto di quello che hai detto, scusa.
0: Era un po' criptica, Delia, non ci hai detto molto di più.
6: Quante cose che non sai di me, quante cose che non puoi sapere.
8: Delia, non stai bene bene per niente.
9: Rewind.

0: e perché vi è successo di fare dietro fronte, quello che vi stiamo chiedendo oggi all'interno del sondaggione. E da chi ripartiamo?
1: Ciao a tutti, sono Lanto.
0: Ciao Anto.
1: Ma mi viene da darti questa risposta.
0: Quale?
1: Ho girato i tacchi quella volta in cui mi sono trovata in un ristorante con le mie amiche a mangiare a cena una sera.
0: Ok.
1: E di spalle, per fortuna, perché girandomi mi sono accorta che c'era un mio cliente che normalmente viene in negozio con la moglie seduto a fare effusioni mentre cenava con un'altra signora non era la moglie.
0: Quindi
1: prima che lui si accorgesse di me o mi riconoscesse,
0: cosa hai fatto?
1: Anche perché comunque ero già verso fine cena, non vedevo l'ora che mi portassero il conto per andarmene. Infatti, per fortuna, la nostra cena è terminata presto, ci hanno portato il conto e io ho girato i tacchi e me ne sono andata. Così lui non si è accorto di me. E comunque mi viene da dire: ma perché voi uomini tutti così un po' non è vero.
0: Ma scusa, perché generalizzare? Giambattista, rispondi per la nostra categoria.
2: Sì, sono stronzo.
0: tranne lui.
3: Contatto stabilito con Sandro R delle Basse Marche.
0: Ciao Marco, ciao community. Sì.
3: Questa me la ricordo come se fosse stato ieri sera.
0: Cena tra amici. Sì.
3: Cena tra amici, solo che si erano dimenticati di dirmi
0: che
3: c'era una mia ex con cui diciamo che non è che ci siamo lasciati molto bene, ma proprio per niente. Al che fortunatamente, quando arrivo nel locale, che c'era la vetrina che si vedeva all'interno,
0: hai visto tutto.
3: E c'era un mio amico lì fuori che stava fumando. Faceva posto, sbircio quelle due chiacchiere, sbircio e vedo quella faccia che dico: che... ma non è possibile. Cioè, combinazione questa sera, cioè, e invece no, era proprio al tavolo nostro. E quindi ho detto, ho preso il telefono e ho fatto: no, c'è un'emergenza, ragazzi. Ciao, scusate, devo andare via.
0: Devo andare via, ok. E invece lui.
4: Guarda, Marco.
0: Paolo, che è successo?
4: Ti ho raccontato in un precedente sondaggione che appunto mi sono buscato COVID.
0: Ancora.
4: Avevi? Come mi è già capitato di fare in passato.
0: Cosa?
4: Messo la foto del tampone positivo, insomma, anche per dire: oh, ragazzi,

0: sì, mi avete incrociato, mi dispiace.
1: E?
0: Solo che...
1: Che è successo?
0: Quella foto è diventata virale nei posti sbagliati, mannaggia gli algoritmi di Facebook, a quanto pare adesso fanno così.
1: Sì.
0: Ed è arrivato una mandria di gente a dire ni ma me momu. Io a un certo punto ho messo private la foto, perché questo è il mio dietro fronte. Ci ho detto niente. Facebook è diventato una fogna, ma proprio dove tirare l'acqua non serve, cioè no. Bisogna proprio
1: cosa fare.
0: Contatto esaurito, Marco. Ciao.
2: Avete ascoltato
3: Paolo, contatto esaurito, che manda a Ramengo la sua dignità.

0: nella piaga.
1: Per te mi si taglia.
0: Ma
1: finisce qui.
0: Dai, finita la canzone.
2: Brava, brava, brava.
0: Eh sì, Miss Italia su Radio San Marino, mentre noi torniamo al sondaggione.
2: Non ho capito la domanda.
0: Adesso ve la rilancia Stefano.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio. Allora, quando è stato quella volta che ho battuto il tacchio, girato il culo dall'altra parte, sono andato via.
0: Quando?
3: Mi ricordo nei militari, quando facevo servizio militare, lontano 1991. E c'era il nonnismo nella caserma e tutte le notti si portavano di sotto a fare le cose più assurde. E allora ho detto no, io questa cosa non la voglio fare, non la voglio fare. Una sera ho fatto il matto, ho fatto finta di svenire, sono caduto per terra, ho detto no, io queste cose qui non le voglio fare. E si sono cagati addosso.
0: Addirittura.
3: E da quella volta mi hanno lasciato stare, non so se
0: sì.
3: Inerente al situazione, ma io quella volta ho sbattuto i tacchi di servizio militare e ho detto no, non lo faccio, e da quella volta non mi hanno più toccato, non mi hanno più svegliato, sono stato io. Dio. Ciao a tutti, buon contatto, adesso scappa perché devo andare via. Porca
0: caccia! Ha battuto la testa.
4: Oh mamma, che problemi!
0: Esatto, stavo per dirlo io.
5: Ciao Marco, sono la Chiara e anni fa, durante l'università, ero in treno.
0: E che è successo?
5: Mi si è avvicinato un tipo che mi ha detto delle cose irripetibili a quest'ora, al che mi sono alzata di colpo dal sedile e ho cominciato a correre per tutto quanto il treno, sembravo bip bip con Will Coyote. Ciao, contatto stabilito.
0: Ciao Chiara.
6: Ciao Marco, il sondaggio di oggi mi fa venire in mente solo un'occasione.
0: Quale?
6: Eravamo ragazzi, io e mio amico, partecipavamo a un campo di AC estivi,
0: sì.
6: Eravamo circa 20-25 ragazzi, in cerchio stavamo facendo un gioco, quei giochi di gruppo.
0: Okay.
6: E praticamente il gioco si stava prolungando, ma io e il mio amico non avevamo proprio nessuna voglia di continuare. A un certo punto abbiamo detto con questi giochi basta, noi andiamo via. Ci siamo girati, siamo andati via. E la cosa simpatica è che tutti quelli che erano lì hanno visto noi andare via, sono venuti via anche loro, quindi noi abbiamo praticamente concluso il gioco. Mi dispiace per gli organizzatori, ma quella volta è andata così.
0: È andata così.
7: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
0: Certo
7: che me lo ricordo, quando ho girato i tacchi e sono andata a casa, avevo 15 anni e l'ho fatto in un momento in cui ho scoperto che le mie due amiche facevano comunella fra di loro, lasciandomi in disparte. Io, diva quale sono, ho preso e sono andata a casa. Andate a cagare tutte e due, ho fatto. E bene che ho fatto.
0: Sì.
7: Guarda, la miglior scelta che abbia mai fatto in vita mia.
0: Ecco.
7: Bellissimo. Brava Sara.
8: Oggi burdel, stiamoci calmi.

0: The Giants con Hypnotize. Allora, velocemente c'è un altro messaggio al volo e poi facciamo una pausa.
1: Ciao Marco, allora ci pensavo, ma proprio così di punto su due piedi non l'ho mai fatto, però una volta lavoravo ad interinale, dato che aspettavo di fare il lavoro definitivo, sai, tra militare, no?
0: Certo.
1: Università, cavoli, ramazzi vari,
0: sì.
1: Dubbi mentali.
0: E soprattutto quelli.
1: Allora ero andato a fare un lavoro in una ditta dove si faceva materia plastica e marmi agglomerati. Allora tutto il giorno arrivo, pischello di 19 anni, via, scarica, monte, sacchi nel mulino, via.
0: Sì.
1: Una fatica della miseria, non potevo più. Alla fine gli ho detto ci vediamo domani,
0: Vediamo
1: poi
0: domani.
1: Ho preso e via, sono scappato via, altro che alzato i tacchi.
0: Sei scappato via?
1: Sono andato a cambiare lavoro perché tanto ero in interinale, ma io un lavoro più devastante di quello non l'avevo mai provato.
0: Davvero?
1: E oltre alle polveri brutte che si respiravano, però dai,
0: però
1: forse ne ho respirate troppe che sono così, magari mi hanno fatto un po' male. Cosa dici?
0: Cosa dico?
1: Non mi hanno fatto male, dai.
0: Può essere, perché dai, se sei qui. Senti, però la mia curiosità è, cos'è che gli hai detto esattamente l'ultimo giorno?
1: Ah, sì, sì, ci vediamo domani, eh. Oh, voglia. Ciao. Io. I'm moving to the sun.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano.

0: entrare?
1: Va bene.
0: Ok, allora chiudiamo il sondaggione di oggi. Allora, lanciato tra l'altro all'inizio del programma da Chiara.
2: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Ciao Sabri.
2: Chiara da Brescia, cosa mi hai fatto venire in mente?
0: Cosa?
2: L'appuntamento più brutto della mia vita. Esco con questo,
0: sì.
2: Vado a Rimini, ma ti parlo di tantissimi anni fa. Avrò avuto...
0: Quanti anni?
2: Ma che ne so, 24, 25 anni, che ne so. Mm. Conosciuto, non mi ricordo neanche dove. E esco con questo e parlando è venuto fuori che in quel periodo facevo Kung Fu. Allora,
0: sì.
2: Una cosa, ha passato tutta la sera in centro a Rimini a dire: oddio,
0: cosa?
2: Quanta gente, oddio, ah. Oddio, dai, andiamo qua, oddio, guarda la gente. Sembrava che vivesse, che ne so, sperduto in un deserto dove non vedeva nessuno ogni giorno.
0: Okay.
2: E vabbè, a parte quello,
0: vabbè, dai.
2: Ha cominciato a sfottermi.
0: Come a sfottermi? Perché? Cosa ti diceva?
2: Questa storia del Kung Fu, mi diceva: allora fammi questa cosa, fammi le forbici in mezzo alla piazza, no? E è presente tutte quelle.
0: Sì, sì.
2: Niente, io a un certo punto l'ho guardato e gli ho detto: guarda, mi dispiace che non ci sono dei taxi qui per andare a casa. Comunque, siccome che siamo con la tua macchina, io credo che sia il caso che questo appuntamento finisce qui e vado a casa. Mi ha ricompagnato alla macchina, sono scesa, non l'ho neanche salutato, sono andata via e lì? Sinceramente, se avessi avuto la mia macchina sarebbe stato ancora meglio, ma purtroppo un
0: niente.
2: Pezzo di strada l'avevamo fatto insieme con la sua e
0: ti ha chiesto di fare mosse?
2: Veramente. Sì, ho girato i tacchi e sono andata via. Sarebbe stato meglio, ti ripeto, con la mia macchina, ma non si sfangava.
3: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna,
0: sì?
3: Patrimonio dell'umanità, ed instabiliamo un contatto.
0: Giacomino!
4: Là, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Dai, veloce!
4: Ah, quando è stata quella volta che ho girato i tacchi, me ne sono andato. Ah, guarda,
0: guarda.
4: Faccio una piccola parentesi seria. Perché è successo quando eravamo andati in vacanza in Trentino, in Patrizia, a volte andavamo a fare anche un giro più su, in Alto Adige.
0: Che è successo?
4: Premetto che non tutti gli altoatesini senz'altro fanno così,
0: però
4: ho già sentito di altri casi e quindi lasciamo perdere. Comunque entriamo, eravamo vicino a Bolzano, entriamo in questo bar e come succede in quelle zone lì, il barista ci si rivolge in lingua tedesca.
0: Vabbè.
4: E noi giustamente gli dico: guardi, io non capisco il tedesco.
0: Sì,
4: e allora fa una faccia strana, quasi schifata, e mi si rivolge di nuovo in italiano.
0: Sì.
4: Stentatissimo. Ho detto: guardi, lasci perdere, ho girato i tacchi e me ne sono andato. Per me questi atteggiamenti non mi piacciono. Come ho detto, non tutti gli altoatesini fanno così,
0: però
4: ho già sentito di altri casi.
0: Più di un caso.
4: E andiamo di freddura veloce.
0: Vai.
4: Comunque, c'è sto mio amico, mi ha raccontato una fatta roba.
0: Cosa?
4: Era lì seduto in poltrona, sente la moglie dalla cucina che gli fa: allora tesoro mio, cosa preferiresti per cena stasera? Manzo squisito, pollo delizioso o il salmone irresistibile? E lui fa, senza neanche alzare gli occhi dal giornale: quasi quasi prenderei il salmone. E la moglie: guarda che stavo parlando col gatto. Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi, grazie per averci seguito, ci trovate ogni giorno alle 16 in replica dopo le 20 o in podcast su sanmarinoretv.sm con Marco Corone e Paolino. Domani ci sarete?
5: Ah sì, ci vediamo domani. Ho voglia, ciao. Io?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfera e basta. Lontano.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Sfere e basta. Lontano.
2: Certe

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

Respira il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Buongiorno. È l'una.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. New Play. Sfere e basta. Lontano.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.